EU Radio. Entertaining Europe. E-Radio, il est 7h. E-Radio, animons l'Europe.

0: You Radio.
1: Ancora tu. Non mi sorprendo, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci.